0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Ehi, amici europei, questa musica per voi è la musica che volete chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci